0: quanto la caccia!
1: Santo Ignazio mi aiuta, della signora seguimmo la traccia, giunti a un'erba villetta tra le frate perduta, e l'avventò, esci sola ben presto, allora scavalco lesto il muro del giardino che i miei cagnotti,

Nel pozzo del giardino va, Spoletta! Vai, carico! Maledetta! Che influenza fai? Dove è quel dir qual è affitto? Un messaggio di

0: Eccellenza, l'angelo che l'ostro giunge s'uccise.
1: E bello si appena morto alle forche. E l'altro

0: libero l'istante la voglio.
1: Occorre simulare, non posso far grazia aperta. Bisogna che tutti abbiano per morto il cavaliere. Quest'uomo fido provvederà.
0: Ti m'assicuro.
1: L'ordine che io gli darò voi qui presente. Sporetta, chiudi.

0: attendi. Come facemmo del conte Palmieri, simulata, come avvenne del Palmieri, hai ben compreso?
1: Ho ben compreso.
0: Va!
2: Voglio avvertirlo io stessa!
0: E sia, le darei passo. Vada!